0: Ehi, Rao, Iura.
1: Bisogna che ci vanno quel mondo, ma che a chi non ha visto e sa l'empte o svetic non tutto bello in Cristo non vuole male ami a testo o svetet a stest ami pedico a sellem tőle született, a szellem.